0: Dicen que los años pasan volando,
1: pero algunas canciones se quedan para siempre.
0: 3 años de pura buena música y entretención. Ni tan retro FM.
2: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo fa tappelloso e basta.
3: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai!